un cattivo o un buttafanga nel trama corsa. Alumuna si sia u ya trama corsa. Amuna yeye, koma, trama corsa.